Gishi aji ya di red wine. Wada bi e a e la do. Share e la di bel ya di help. Burton e di call e la sago e aji diba. Pi cast ye ya per traditions. Again, odd oddity.

July ding yo khala dan di tuna e aja ti di trip on lingo e aja di bel because we are di between e aja di Gulf Coast Island.

at igishi as the place nigo ia di chowdery si as where is ingo the loose green ia di tonic ia as ia di shrine abate di ia di lata ignanta si as is sanigi ia aja ibi holandi power ia aja ia baka go ia aja auto ia tonic ia aja ia di shrine abate di ia di lata ignanta she as is sanigi ia aja ibi holandi power ia aja ia baka go ia aja auto ia nanta deke san lingo ia di mil il tego ia aja pilgrims gi ia

in the menopause geht o ia a ajo et o bisto gasta nila a qua ebits on the hot flashes ia put o in ne a tole condet o hun zahaje tole di aze kha anal eto bikedo da nila chemotherapy is ko aji ji la do bikedo shi ia hat isigi yat eko in na do nishko ia at da nila sto o Akoti eya sone chemotherapy ko sana ta ko da radiation therapy ko sana ta hata e yi ga yi la do et a we be ho do le so at da ni la sto o ako radiation therapy ki e she e ya ti de e ne ve ho de lana do ha pelvis lower spine e a je e ya ti a la ko ko e ya be a ha al e da e bits on the menopause e ya hat e wa be che ga la a ko radiation hat ne ne git a te hat space e ya hat e go e a je e ya stem cell a ko e ya ti shi a transplant a da le e ne ki e be ni ya tra da e bits on the menopause a sto hat o be che ga radiation therapy le hat space la ha e ya Baha al-eh jo-eh breast cancer that eh